tale stranchezza no. Ma il tasso non un attimo. Eccetera. Devo aspettare. Eccetera.